Brescia, cercano Portovira, Portovira buscando Andrada, la abre Andrada, viene il centro tra Giuli, remate violento che è rechazzato per la defensa del Rio Cuarto, la viene buscando allì Alaviz, il tintacazzo la prende, remate e se la fuera, però l'ultimo toccare a Alaviz, il laterale entonces, che favorece arriva, sobre il costado derecho, viene avanzando il millonario, ahí está, rechazando la pelota sobre il costado, punto di vista Rodríguez, il laterale.